0: Весь город на одной волне.
1: Spero che il tuo amico si riprenda. Mi dica ne che siete fantastici.